0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, fratelli e sorelle, siamo qui raccolti insieme.
1: Hermanos, hermanas, nos hemos reunido aquí junto a tantos peregrinos presentes en los santuarios marianos de todo el mundo para rogar al Señor que conceda la paz a los pueblos y naciones a través del rezo del Santo Rosario. Pedimos la intercesión de la Virgen María al término de este mes dedicado a ella. Imploramos con insistencia el don de la paz. No nos cansemos de suplicar al Señor para que los corazones se abran a la conversión y todos podamos dar testimonio de una convivencia entre los pueblos basada en el respeto mutuo y el compartir fraterno. Que la oración del Santo Rosario se convierta en un compromiso para que cada uno de nosotros sea constructor de paz.
2: L'angelo annuncia a Maria la nascita di
1: Primer misterio gozoso, el ángel anuncia a María el nacimiento de Jesús.
3: L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea.
1: En el Evangelio según San Lucas, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida en matrimonio a un hombre de la casa de David llamado José. La Virgen se llamaba María. Al entrar donde ella estaba, le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». El ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios, y aquí que concebirás un hijo. Lo darás a luz y le pondrás por nombre Jesús».
2: Per intercessione di Maria, Regina della Pace,
1: por intercesión de María, Reina de la Paz, te suplicamos, Señor, por las víctimas de la guerra, especialmente por las personas más débiles, los niños, los ancianos, los enfermos. Oremos por las familias desgarradas, por los padres y las madres que esperan el regreso de sus hijos y por los hijos que esperan volver a casa, para que nadie tenga que sufrir injustamente.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Secondo mistero gaudioso. María.
1: Segundo misterio de gozo, María visita a su prima Isabel.
2: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni
1: del Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se levantó y se dirigió apresuradamente hacia la región montañosa, a una ciudad de Judá. Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y bienaventurada la que ha creído en el cumplimiento de lo que le dijo el Señor.
3: Per intercessione di Maria, regina della pace.
1: Por intercesión de María, Reina de la Paz, te suplicamos, Señor, por todos aquellos que llevan una palabra de esperanza y el consuelo de la fe a los pueblos afectados por la guerra, para que sean siempre instrumentos de tu misericordia.
3: Padre nuestro, que sei nei cieli, sia santificado el tuo nombre, venga el tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Terzo misterio gaudioso.
1: Tercer misterio gozoso, Jesús, el Hijo de Dios, nace de la Virgen María.
2: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto.
1: Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días un edicto del emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo en todo el mundo. También José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David llamada Belén. Mientras estaban allí, se cumplieron para María los días del parto. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada.
0: Per intercessione di Maria, Regina della Pace, ti preghiamo, Signore.
1: Por intercesión de María, Reina de la Paz, te rogamos, Señor, por el personal médico, paramédico y los voluntarios que cada día llevan ayuda humanitaria a los más necesitados, para que sean cada vez más numerosos y estén más convencidos. Por todos aquellos que con el corazón abierto han acogido a los refugiados, para que no se cansen de expresar su generosidad y solidaridad.
0: Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Quarto mistero gaudioso. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Cuarto misterio gozoso, María y José
2: Dal Vangelo
1: presentan a
2: secondo
1: Jesús en
2: Luca.
1: el templo.
2: Portarono il bambino a Gerusalemme
1: Del
2: per
1: Evangelio según San
2: presentarlo al
1: Lucas.
2: Signore.
1: Llevaron al niño a Jerusalén
2: Ora a
1: para presentarlo al
2: Gerusalemme
1: Señor.
2: c'era un uomo di
1: Había en
2: nome
1: Jerusalén un
2: Simeone.
1: hombre llamado Simeón.
2: Mosso dallo
1: Movido por
2: Spirito,
1: el
2: si
1: Espíritu,
2: recò al
1: se dirigió al
2: Tempio.
1: templo.
2: E
1: Y
2: mentre i
1: cuando los
2: genitori
1: padres llevaron
2: portavano il
1: allí al
2: bambino
1: niño
2: Gesù,
1: Jesús, él
2: anch'egli lo
1: también
2: accolse tra le
1: lo tomó en
2: braccia
1: sus brazos
2: e
1: y
2: benedisse
1: bendijo a
2: Dio.
1: Dios.
3: Per l'intercessione di Maria, Regina della Pace, ti preghiamo,
1: Por
3: Signore,
1: intercesión
3: per
1: de
3: quanti
1: María,
3: soffrono
1: Reina
3: la
1: de la
3: violenza
1: Paz,
3: della guerra,
1: te rogamos, Señor,
3: per i
1: por todos los
3: prigionieri
1: que
3: e
1: sufren
3: quanti
1: la violencia de
3: subiscono
1: la guerra,
3: l'umiliazione che
1: por los
3: attendono
1: prisioneros y
3: la
1: por todos
3: dignità
1: los
3: della
1: que padecen
3: persona,
1: humillaciones que atentan
3: perché non
1: contra la
3: perdono la
1: dignidad de la
3: speranza
1: persona,
3: e trovino il
1: para que no pierdan
3: conforto
1: la
3: di
1: esperanza
2: quanti
1: y
2: si
1: encuentren
2: dedicano
1: consuelo
2: al
1: en
2: superamento
1: quienes se
2: della
1: dedican
2: violenza.
1: a superar la violencia.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci
4: oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù.
1: Del Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús iban cada año a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando él cumplió 12 años, subieron allí según la costumbre de la fiesta. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, mientras los escuchaba y les hacía preguntas. Al verlo, se quedaron asombrados y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscamos angustiados». Y él les respondió, «¿Por qué me buscan? ¿No saben que yo debía ocuparme de los asuntos de mi padre?».
2: Per intercessione di Maria, Regina della Pace.
1: Por intercesión de María, Reina de la Paz, te rogamos, Señor, para que por la muerte redentora de Jesucristo, que ha reconciliado al mundo con el Padre, cese en las guerras y reine una paz duradera entre todas las naciones.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
2: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
2: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Preghiamo insieme, secondo le intenzioni del Santo Padre.
1: Recemos juntos por las intenciones del Santo Padre.
0: Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.